Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare. E ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: attenzione, partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno

0: senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro.

0: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e
1: i nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, s'intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Iowa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Siamo qua di Alassio,

0: queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo un sagra in fondo, quindi sì.
1: Ti piace quindi?
0: È bello, sì, è bello, è bello.
1: E l'interno com'è?
0: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarsi in bici.
2: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
3: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
4: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
5: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
6: Beh, ma ci vuole poco battere me.
7: mai, io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
1: Ma sei un ex professionista anche, no?
7: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
4: Se lo ricordo appena danno il via.
7: No, ma va, no, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece da dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: sfida assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi ci sono la batteria di maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: Una passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, l'Aiguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto l'Aiguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore. Con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le
6: braccia. Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente. Qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano, insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano. Ho affrontato bene le prime salite.

0: e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
1: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
2: Da rifare?
1: Da rifare, sì.
2: La prossima?
1: La prossima Sanremo fine mese.
3: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, di Anna Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli, è sempre un piacere venire in Liguria.
4: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Buongiorno a tutti. Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e

0: Ronino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un 4 filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio.

0: di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
2: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
3: Una grandissima emozione, sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla Tavola della Principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco. Quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.

0: A causa di un giudice a latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice al latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico.

0: visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

0: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si dimanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice a latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
7: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti

0: alimenti senza carboidrati per dimagrire. Consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggì.

0: facendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015. Nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini.

0: escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari perché non lo faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si domanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e la accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un

0: Sondaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco. Quindi, so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona.

0: Media Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: È offerto da
11: Lenzo Kart. IP Karting.

0: sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio, Matteo Traini, Olevincole Capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera è un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti,
2: Ciao
0: eccolo qua.
2: ragazzi, buona serata a tutti. È
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: caldo anche per te però,
0: Ah,
2: perché
0: per
2: siamo...
0: tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart, perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha proprio a inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene. Abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
3: via via.
0: vediamo. Parolin.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
3: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
3: Allora, qui questa foto è vecchissima, se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
3: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano che, come ben sapete, Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco qua sei con Nico
3: Qua
0: Rosberg,
3: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
3: E
0: veramente
3: questo
0: che...
3: è il pilota della Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
3: Sì,
0: qua?
3: eccolo. Sì, questo è
0: Sì.
3: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi insomma li hai visti crescere tutti, dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
3: Kimi. Sì.
0: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
1: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari

0: carisma o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto dice questo qui è un fenomeno.
1: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimiantonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nyck ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nyck, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa nessuno del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
2: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
0: chiaro?
2: eh.
0: No, ma
2: No,
0: infatti
2: no.
0: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riportato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
1: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria ed ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè,
1: Perché
3: comunque era
1: non c'era
3: facile,
1: Nyck.
3: secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
1: Tutti
3: fine della
1: piloti
3: storia.
1: molto forti, incredibili, incredibili.
2: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
1: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino, che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato, oppure diciamo mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo. E logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart, dal mio punto di vista. Non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
2: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
3: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronny Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no. Oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
1: Ma vedi, Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuol dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria, e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico, e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte della parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere, che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire, noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa.
3: Beh, no, ma questo lo, cioè, mi può andare bene. Perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante, perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro. Perché ecco perché magari in una categoria magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti. Dino per me è uno dei guru del kart, e sono il primo a dirlo. Non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva, ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo: guarda che io ho visto questo, e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo sì.
1: Sì. Questo è verissimo, però devi capire... Adesso ti faccio un esempio: l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali, o i rapporti, perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa, era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
4: Ecco, stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te. Sì. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
1: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport, che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica, ok? Questo per dirvi cosa? Che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella

0: raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica, vale a dire chi mi ha, conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un'auto non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara e quando tiravi le somme la domenica sera era vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico, forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi
1: Certo.
0: gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui era molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barna erano più veloci di lui. Bene, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
1: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via questo
0: Se
2: scemo.
0: arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
1: L'altro pilota cosa ha
2: L'altro
1: fatto?
2: pilota ho messo la
1: Aspettava.
2: mia.
1: Bisogna stare attenti con Andrea.
2: Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le candela?
1: Il gatto e la volpe erano niente contro di lui, e perdevano di
0: Ma
1: sicuro.
0: mi diverto con voi, no?
2: No, è
0: Siete
2: molto
0: una
2: bello
0: parte
2: stare
0: della storia
2: accanto.
0: dell'automobilismo. Non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
1: Tanti, perché noi chilometri li facciamo veramente con le
0: Poi lui è
1: macchine.
0: stato uno di. Ha avuto un record per molto tempo,
2: Molto
0: eh?
2: tempo.
0: Molto tempo, l'uomo
2: Più
0: con più
2: tempo
0: Gran
2: da
0: Premi al
2: famoso.
0: mondo.
2: Incredibile.
0: Quando
1: Pochi
0: facevano
1: anni però.
0: 16 Gran Premi all'anno, 15, no 20, 22 come adesso.
1: Sì. Beh, lui ne
2: Incredibile.
1: faceva ancora di meno, quando era 12, 14,
2: 14,
1: perché è
2: sì.
1: ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie.
0: Grazie, è un
1: Ciao,
0: piacere
1: ciao.
0: lavorare con voi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con, veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente, io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro. E quindi mi diverto tantissimo perché inculcare a loro un sistema di lavoro che è attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo, nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete, ma che cavolo fai? Non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è stata la scena bellissima.
1: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche, diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia perché un pilota

0: come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda. Lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia
1: Ah.
0: che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli avevamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, no, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare
1: Certo.
0: quello che fanno gli altri. Se già la rendi
1: Esatto.
0: inferiore, non ne usciamo fuori. Quindi, o si comporta pari degli altri, o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto, che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così. Fa: lei si è gasata subito e ha vinto la gara. Ma sostanzialmente, io nel
1: Capitano te l'ha
0: campo.
1: dato in finlandese, però. Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che
0: Testa.
1: spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri, che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
2: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro. E perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti. Perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attare da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
0: E qua purtroppo devo contraddirti, perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
2: Ah, ecco.
0: L'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sala da 40. Lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici. Però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3 mm, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso, purtroppo, gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare: il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
2: Ah,
0: Quindi,
2: ecco.
0: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là, perché
2: Siamo là.
0: il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
1: Andrea,
0: sì, la tua
1: una
0: risposta è sì,
1: domanda al
0: diamo.
1: volo. Visto che parliamo di
0: Come?
1: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei... Adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca?

0: su questa cosa qui.
1: Ok, hai toccato un
0: Hai
1: tasto
0: capito?
1: dolente.
0: Adesso non andiamo proprio sul
1: Hai
0: tecnico.
1: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il cappazzetto dove c'è la corona, però è ben scritto che la sala deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
0: Lo
1: quindi.
0: so,
1: Però sì,
0: però
1: sono rumor.
0: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 cm o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili, abbastanza difficili da controllare, no, però
0: Andrea,
1: qualcuno
0: visto
1: sicuramente.
0: che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà di chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei microtubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio, quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è
0: Bene
1: quanto.
0: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
1: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
0: Come
1: mia carriera.
0: diceva Jovanotti.
1: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che, il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
0: Correvamo
1: 90.
0: insieme con me, correva Giorgio.
1: Com'è?
0: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
1: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT, collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
0: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima, è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto, diciamo, in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano. Vabbè, prima l'hai elogiato a livello, diciamo, di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager è lo stesso valore che lui da pilota.
1: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantalo per me

0: stata innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande, però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, e questo è fantastico. Perciò, quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
2: E ha vinto anche
1: straordinaria.
2: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
2: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato. Questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
0: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team, il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
2: E poi l'esperienza la
1: Allora,
2: vede, quindi.
0: scusa?
2: L'esperienza la vede, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con l'MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
2: Ma
0: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi
2: Paolo,
1: dobbiamo.
2: volevi fare una mesata domanda al volo, te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti MG la pista si cristallizza, quasi non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
3: Bene.
0: in entrata di gomma. Quello è stato il
3: Bene.
0: nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
1: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano.

0: e Andrea Brioni. Noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea.
1: Grazie,
0: Grazie. Grazie
1: grazie.
0: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo carro. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
1: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
2: Ma ce le chiude Giorgio dopo, Blasi.
0: Bene ragazzi, noi andiamo in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
1: gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io! Punto Pro!
8: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
9: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
10: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
11: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
12: Ciao a tutti!
13: Ciao.
2: Ciao Ale.
0: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti con i kart, giusto?
12: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
0: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata,
12: no, a Sant'Egidio,
0: a qui... Sant'Egidio, a Val di Brata. Ecco qui c'è il briefing.
12: Ecco. Sì.
0: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
12: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale, come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000. Giusto, Ale?
12: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare, e io ho partecipato per 4 anni, e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale, perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart, quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
0: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è poi l'organizzatore, e abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
12: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca, che ci davamo battaglia in pista, e quindi è stato un anno molto molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati come...
0: Prima abbiamo visto un sorpasso all'esterno all'Ungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare
12: all'Ungaroring? Sì, diciamo.
2: Io volevo fare una domanda, Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Ungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più, che quando dici vabbè c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo adesso vabbè fai il GT, Che ti esaltava ancora di più?
12: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni, alti e bassi, però Imola è unica come pista, e allo stesso modo posso dire di Spa. Spa è molto veloce.
0: Scusate, stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
12: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi... Poi quando per radio Sauro, Fabiano Belletti...
2: Infatti volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex kart.
12: Sì, esatto. Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi

0: io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui. Quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'ha il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: povero Ale, io dico.
0: Tuttora. Dal 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con lui
1: Beh, ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè. In quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha premiato.
0: un ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, le vincole capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
0: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
1: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui tra l'altro sei a Imola dove partivi in prima fila, qui ricordiamo partenza lanciata, e, insomma alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi tanta tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
3: Ma guarda,
1: sono
3: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti, voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi, vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco degli sconti, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante perché comunque è macchine vere rispetto a
1: Ma
3: quelle di
1: guarda,
3: oggi.
1: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
3: Sì.
1: se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi
3: Però
1: arriva la LMP3.
3: voglio ricordare sempre una cosa, e Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comune.

0: tutt'oggi complesso, c'è telemetria, video, giro piedi
1: Esatto.
0: per vedere, c'è dietro un lavoro enorme, eh.
1: Ma immaginiamo, anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
0: Perciò. E
1: Stavamo già
0: poi.
1: vedendo delle immagini prima, la LMP3, che è un'altra super vettura, sicuramente non facile da interpretare, perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
2: Se il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
1: Via di
2: mezzo tra
1: mezzo.
2: una Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto. Quindi rimane per alcune cose molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli, i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza. E quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
2: mai, però
1: Ma Ale,
2: non.
1: una domanda a livello di guida, dalla formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
2: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3, che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare principalmente, anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla. Non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dai il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata. Qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Formula.
2: sia Formula 2 o Formula 3.
1: Bene, poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
2: Per me è stato un po' un risco aprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato

0: un po' un riscoprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi, non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
1: E però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale, la 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita, quindi diciamo che da lì poi dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: Ti hanno messo un po' il
2: si è
1: bastone tra
2: fermata
1: le
2: un po'
1: ruote?
2: la macchina, si è fermata.
0: Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ma ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
2: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde, il bianco, il rosso, che è l'adesivo le virgole carbonio, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo io.
1: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
2: Sì,
1: questi
2: bello.
1: due. Vabbè, quindi
0: Sicuramente.
1: Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
0: No, no, assolutamente no,
1: Non è
0: anzi,
1: quello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me, e quindi di comune accordo abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro, e poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì,
1: tanta roba.
0: diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato.

a quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è. Sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti, e questo fa la differenza.

0: ad ogni gara ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
1: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
0: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina, e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare alla macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage, quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso a Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati insieme a Sauro, ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi, vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti.

0: Alessandro.
1: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché, perciò, ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un improvement, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci. Siamo sempre davanti, si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò. Se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
0: Certo.
1: quando fa
0: Ale,
1: bene,
0: l'ultimo, poi
1: continuo a
0: ragazzi,
1: dire.
0: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
1: Ma scherzi,
0: l'equipaggio
1: abbiamo fatto
0: italiano.
1: una gara, ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
0: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
2: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
0: Esatto.
2: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a capire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
0: Fa differenza. Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. E
2: Assolutamente.
0: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato, Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione.

0: con te.
1: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
2: E ci dirà per il
1: Bene.
2: futuro 2027.
0: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre. Adesso
2: Lo svegliamo.
3: comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
1: Abbiamo fatto
3: informazioni importanti.
1: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
0: Adesso
1: Quindi,
0: ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
2: sempre
0: con
2: in
0: le
2: giro
0: vostre
2: sta.
0: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
1: Sì. Ve lo rubo.
0: Va bene, va bene. È giustificato allora, è
3: Bene.
0: giustificato. Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
1: No.
0: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
2: Ciao
0: nostro Sauro
2: ragazzi.
0: Cusetti, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
1: A presto.
0: Settimana prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando ragazzi,
2: Sempre
0: non...
2: sul pezzo.
0: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale o le vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
3: Ciao,
0: Ciao.
3: ciao a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me. Conoscere l'Aurecá LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen.

0: o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: Karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis, e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile, e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
3: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to...
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

0: La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché è iniziato a piovere, con una pioggia battente, e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023, nel WEC, la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione. Quindi, primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre, in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 2 settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pany in prima fila affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard, partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano la Inter-Europol Competition, cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di KR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 sta cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99 partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara, questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pany con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento, battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM.

stavolta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Kolovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, CLX Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo l'onboard, qui siamo onboard con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, si è arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mile AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano nei box United Autosport, Inter-Europol Competition e la vettura di Forestier Racing by VPS. Rientrano nei box anche tante vetture LMP3 e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United al numero 22 in testa alla corsa, seguita da Forestier Racing e la vettura numero 34 di Inter-Europol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al-Khalifi con il team Qatar Bayaron Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra John Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti John Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83, con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra John Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3 perché Fabian Michel con Aresti GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. Grazie.

P2 invece battaglia, MP2 Pro AM battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clement Mathieu contro Charles Erling Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa a coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione, spettacolare. Siamo on board con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Interpol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3, cerca di riprendersela però la vettura di Interpol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia e sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di Virtual Safety Car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering, battaglia questa per il quinto posto. In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Inter-Europol Competition contro Algarve Pro Racing, passa davanti la vettura di Algarve ma si difende molto bene la vettura di Inter-Europol che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va l'attacco Habsburg contro Enzo Trulli, conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Interpol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1 con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Interpol Competition. E prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Chen Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di...

sì, la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista. Chiaramente hanno perso molto tempo in classe di MP3. Attenzione, sempre in classe di MP3, un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2. La vettura scende al nono posto di categoria. Adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport, con Paul Lancer che va all'attacco di Antiranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione. Sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM, perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e JQX, con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse, che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM, mentre Nielsen e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing, con Nielsen che cerca di difendere l'interno, ma va ancora più interno la vettura di Nielsen, che vanno quasi al contatto, ma rimane davanti la vettura di Nielsen. Si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6. Dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione. Passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10. Prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti, ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta, con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista. Nissany che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla Full Corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire. Battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche. Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, Aioba ITF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Aioba ITF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signe e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signe. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco. Siamo a bordo con Aioba ITF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Ares GP, con Ares GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la Corvette numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Qui invece battaglia in classe LMP3 tra Intereuropol e DKR Engineering, con Intereuropol all'interno, cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Intereuropol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacek di Kayar Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelsen Racing.

che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Cass Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di virtual safety car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Sossì, che lascia spazio a Ben Hunley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa, con United Autosport ancora al comando della corsa, con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione. In classe MP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport. Qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport, inseguita dalla vettura numero 57 di Kess Racing, che è in battaglia con Proton Competition, la numero 75. Due vetture in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton. Vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Eyo BYD-F in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport, inseguita dalla Ferrari di Kess Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton. Ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class, per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series, con Benjamin Hunley che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Rivediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello. Cerchiamo di capire per quale motivo. Ecco il motivo che ci mostra il motivo della Full Corsiello, e la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29, che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United, che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BYD-F. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nissan che passa Eyo BYD-F. Qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di Full Corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forest Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di ARACGP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3, con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione.
Intanto in classe LMP2 Pro AM la 83DAF corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Yobo ITF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che

cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay onboard con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo onboard con la 99 di AO by TF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa a coda, le due vetture in lotta per la leadership. La leadership assoluta è in classe LMP2, va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire, passa così la vettura di Gravel Pro Racing che però è raddoppiata, rimane al comando a questo punto la vettura di United, Interpol che scende al quarto posto, rivediamo il replay del contatto, le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda, ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34 seguita dalla Idexport la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, vai box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto. E conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della signe. Si prende così la posizione, la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla a F Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e AO by TF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hunley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hunley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portando

Poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo

26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di Aoba ETF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

0: In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits Olarte e Chun-Tin Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Arese GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Interpol Competition. Secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Arace GP, sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathis Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con il numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per il numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026, we will see you there.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole

0: 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellino.

0: vista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati.

0: rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
2: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
3: In order to at least provide the support.
4: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
5: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
6: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico, la mostra ospitata al Museo

Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratta organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per

0: paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche, in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole.

0: la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa due mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
4: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Sono 16 le persone indagate, residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: E l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano.

0: e difensore della parte civile ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi io ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si rimanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il

problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.

0: Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
2: A distanza di circa due mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
3: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
4: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati

0: per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti, l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad litem* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare, abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio,

0: Venuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo, faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione, e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e la accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento

0: mia. Quindi quando parliamo di Alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco. Quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto

ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re.

0: uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
1: Il re sono io.
2: No, sono io il vero re.
1: No, il vero re sono io.
2: Zitti, il re sono io.
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopel,

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto

0: respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione, e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo soprattutto abbiamo una responsabilità che ci

0: consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
4: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere

condanna e il giudice l'assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della conferenza

0: alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa due mesi dall'elezione a presidente della Pro Locoteggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice ad latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice all'atere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi

0: nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare, abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che, siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM: in questi 16 anni dove sono stati? Cioè, noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia. Quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto tutto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi io ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si diamande, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla Tavola della Principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se

0: Parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema, diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di

0: di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento

0: che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
0: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
2: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
2: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
2: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
3: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
3: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola, quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
4: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi.

0: Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Magnace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Magnace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Magnace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Magnace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa a CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. È una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali

locali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni.

0: coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
1: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
2: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
1: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Info al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

dai pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte due giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda, ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio

0: mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Monte Cassino, l'Hospice IGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno l'attività degli incendi quindi in Nord America e in Eurasia, è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
4: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia, che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149 2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità

come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'Eur, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto l'arresto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però

0: Vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi io ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo, delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola, di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e la accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando

0: Parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto tutto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto

alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie.

0: possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
4: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. diciamo che si ripete un po' la storia del

dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio,

0: Venuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015. Nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. Noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sul sulle tasche dei cittadini, che è escluso già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione, e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire, e Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento

0: mia. Quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare, abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma.
1: Cioè... Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione

0: portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi che devono essere concordanti, gravi e poi no, qual è quell'altro? Non me lo ricordo.
1: Gravi,
0: Precisi e
1: precisi, quindi
0: concordanti.
1: non
0: Là
1: equivocati.
0: c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave? Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale. Non sul piano quantitativo, cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la Terra è piatta, ma la Terra è tonda e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante. Ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre, sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora, questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa dalla psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è
2: Gravi,
0: l'altro,
2: precisi.
0: e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto
1: Ecco, io
0: sostanziale
1: adesso
0: anglosassone.
1: inviterei la regia a mandare in onda un contributo video dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli e poi cioè, vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze. Insomma.
3: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia, esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di SMS e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo.

0: dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari in base agli indizi in possesso nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscagli, anche questa è sparita nel nulla, dall'oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
2: La strangolata a mani nude quel 1° maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gratien alla BIA 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il 1° maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1° maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni. No? Allora io pensavo così. Come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera. Se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice, lo chiediamo al dottor Schiavone.
3: No,
1: dottor Schiavone.
3: Dire, siccome quello era un prete, misteri della fede.
1: Mi sente, dottor Schiavone?
4: Forse una seduta spiritica.
5: Lo sento.
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto... non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
1: Sì, ma le parole sono quelle insomma del filmato: la donna è stata strozzata, soffocata.
5: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora ci sono letterature intere di del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della, e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente, non si può pensare a un giudizio oggettivo, l'interpretazione

0: l'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco, Alessandro. No,
2: volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. Ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io vorrei, sì. Dottor Scavolo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata, gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
3: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera. E quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: viene
3: contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa, se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: No,
0: qui.
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: Ma è proprio il
0: magari
1: concetto,
0: cascata
1: è quello
0: dopo
1: che
0: una
1: dicevo
0: spinta
1: prima
0: e cambia anche il tipo di reato.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo
0: È la
1: ad un'altra
0: strozza.
1: persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e
2: È
1: muore.
2: preda
1: E anche in
2: intenzionale.
1: termini proprio
2: Sì,
1: giuridici
2: potrebbe.
1: ha una valenza totalmente diversa.
3: Certo, comporta anche delle pene differenti,
1: Nel momento in cui
0: non di
1: scrivo,
0: 125 anni,
1: nel
0: insomma. No,
1: momento in cui io scrivo
3: certo.
1: senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusa,
2: No, ma
0: voglio aggiungere una cosa che non è casuale, che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
2: esatto, su base romanzesca.
0: su base romanzesca.
2: Perché qui non
1: Allucinante.
2: solo, ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato ed era
1: Esatto.
2: sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine c'è.
0: Esatto.
2: Qui no,
3: Sparito da
2: con,
3: lì.
2: nel caso di Rosalinda, come si chiama questa ragazza?
3: Guerrina. Guerrina.
2: Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti, vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questa. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto: le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini. Va bene? Quindi c'è un'univocità.

0: di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice invece che prevedeva che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose, dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene? Non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, di fatto non si riesce a farle. E lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambidasio. Cioè, praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive Non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo,
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa, sì, e dichiarata successivamente per morta.
0: Perché ci rifacciamo a questo discorso che faceva il professor Cecchi del formalismo, eccetera, eccetera. Allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato, perché poi formalmente...
1: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini
0: lo sapevano.
1: Quando gli ha portato le indagini dicendo che era stata strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
0: ma
1: del giudice.
0: Ecco perché esatto. In questo caso siamo...
3: Io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: I fratelli Gallo,
3: che è stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce. Hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, qualche pollo. No? Lui se n'è andato, insomma. Al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato, probabilmente se n'è scappato per via della moglie, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto. Sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere assurdo, simili a quelli dei fratelli Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso. Appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
0: Cioè, è stato ben definito come è stato questo giornalista, come l'ha definito questo caso?
2: Processo indiziario.
3: No, è un magistrato, che l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca.
0: Ma
3: è un magistrato, non è un giornalista.
0: È uno che non c'è niente.

0: non c'è cerchino, non c'è gol, non c'è niente, e dici che è stata strangolata.
1: Ma perché? Perché
0: su base hanno fatto?
2: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
1: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi.

0: Ma tu per accusare una persona scusami, non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
1: Ernesto, scusami, non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
2: Non è la prima volta.
1: Scusami.
2: A partire dal mostro di Firenze.
1: Per favore. Dottor Schiavo.
3: Sono qui.
1: Eccomi. Insomma, io ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come i fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
3: No.
1: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
3: Allora, casi di mala giustizia.
1: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
3: Allora, a questa domanda, ovviamente, io non posso altro che dirle certamente. Ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio, se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, vuol dire che i processi ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti prima della pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Per poi, insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un ragazzo, un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
4: questo principio è già sancito dalla nostra.

0: nostra legislazione è dal 530,2. Tutte le persone
1: Sì,
0: ne
1: ma
0: hanno.
1: in questo paese tutto è sancito, però poi nulla viene
0: Niente viene
1: rispettato.
0: applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
0: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione. Se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave? Secondo quale logica è precisa? Secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quale realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
0: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto una puntualizzazione molto, molto importante, Alessandro, ovvero la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo.
1: sono perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto io.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto tante
0: che poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se il primo
3: No,
0: omicidio
3: sono
0: che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
4: Mi permette di dire, mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scavo,
4: precisazione.
0: sì, mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie, cioè la garanzia preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile e
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
1: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo personale in quantità inferiore rispetto alla necessità e poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, Toscano. Bruno, tu stavi concludendo
3: no, io
0: prima.
3: vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo, che il giudicante deve ragionare.

0: sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
1: Non sono d'accordo.
0: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori e che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Scusa, ma io vorrei fare una domanda al generale di Serio, tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura, e no, dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
1: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con
2: Bruno,
1: l'amico Bruno. Perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fare bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti. Ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo
2: sì, ma io ti voglio chiedere, io sono, sì. A prescindere

0: c'è in questo, almeno io, non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da...
1: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
0: Non in questo senso, non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice ah no, ma io vorrei cercare, anzi io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa tesi. E io mi sono battuto, perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai, e poi il dato scientifico ha questa la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare o...
2: Come nel caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
1: un giorno faremo una lì puntata sul caso Meredith.
0: No, ma lì se non ricordo male,
1: però non c'è la detta sul caso Meredith.
2: Contaminazione, ci sono, no, i problemi di,
0: no,
2: contaminazione.
0: No, io però se non ricordo male, c'era un DNA su, non me lo ricordo, c'era un DNA su un coltello. Va bene?
2: Sul bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi,
1: ritrovato dopo alcuni mesi. Vabbè, però,
0: per riprendere un attimo,
1: era
0: anche
1: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith. Scusami un secondo. Vorrei parlare anche una.
0: Fammi finire.
1: Dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so. Voglio pensare a una bomber.
1: Sì, però ormai sono milioni.
0: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini secondo il nuovo codice crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
1: Esatto.
0: E l'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché ripeto sono tutte indagini delegate che se non le pongono in atto vanno in omissione, e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate al PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'... cioè gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
3: certo.
1: e oggi
3: la,
1: probabilmente
3: la polizia giudiziaria oggi.
1: Però fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e quel qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
3: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità. E

0: mio avviso, le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto, porta avanti il processo e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi, dal punto di vista della difesa, sono tutta una serie di errori, non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi
1: Purtroppo.
0: il cittadino si trova effettivamente poi esposto nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è, a mio avviso, centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che, ricordo, ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere, per esempio, al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere e effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere, per esempio, a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito, appunto, abbreviato? Ecco, oggi, appunto, questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo,
0: Questo sì,
1: il tempo a
0: questo sì.
1: disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui nel dubbio uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo, insomma. Per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definirli in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica, è
0: Grazie
1: stata con
0: a te,
1: noi, speriamo di
0: Francesco,
1: averti con
0: grazie.
1: noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese,
2: Grazie
1: scusa,
2: a voi, grazie.
1: stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite
2: Grazie
1: fisso, nonché
2: a voi,
1: collaboratore
2: alla
1: fisso di
2: prossima.
1: diritti e misteri. Dottor Schiavon,
3: Sì.
1: mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima. Poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia. Per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di
3: Direttore,
1: cuore.
3: grazie. Posso dirle una cosa da ultimo?
1: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
1: Faremo una puntata tutta su
3: Facciamo
1: questo.
3: una riflessione anche su questo?
1: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
1: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con diritti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica

0: nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta, tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
1: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
2: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo, però non è giusto, bisogna lottare, bisogna

0: combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
1: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
2: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
1: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e, in misura ancora maggiore, molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni due anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati

0: I simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.
1: E Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.

Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.

Silver Medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa. Il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storica per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale.

portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine

Sono stati diversi gli interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio del Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore

tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movide e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.

Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale, composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Mercatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.

Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Podolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo.

Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.

Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.

Il mercato di Coldiretti arriva in tre ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agrigelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.

Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento, Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.

Silver Medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger ieri a Pistoia. Al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storica per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.

civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.

Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Piazza della Libertà, a Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tamaro.

Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Podolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Podolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.

Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.

Il mercato dei Coldiretti arriva in tre ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agrigelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.

Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento,

si è raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Biso entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.

Silver Medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei SUB, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i SUB del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Valdiano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.

Sono stati diversi gli interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movide e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata

di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.

taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del nostro ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno, la manifestazione organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.

Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Podolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Podolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.

Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a ReApp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.

Il mercato dei Coldiretti arriva in tre ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agrigelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità

Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento, Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.

Silver Medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.

Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei SUB, mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i SUB del Centro Subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione.

La penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo, C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato.

in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie. Storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni.

faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro. La sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente, ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio. Un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me.

In questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco ciao qua. Ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart,

0: È piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
1: Ciao, ben, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete
0: Bene,
1: appena fatto.
0: ragazzi, si può partire con il nostro super ospite. Faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
1: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori, mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
1: via via.
0: vediamo. Parolin.
1: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
1: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
1: Allora, qui questa foto è vecchissima, se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
1: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché ecco qua sei con Nico
1: Qua
0: Rosberg,
1: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
1: E
0: veramente
1: questo
0: che.
1: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
1: Sì,
0: qua?
1: eccolo. Sì, questo è
0: Sì.
1: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi insomma li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma
1: Con
0: lo
1: Kimi.
0: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura, diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice questo qui è un fenomeno.
1: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto

0: Lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: guarda che questo sarebbe il tuo turno. Si fa, mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta del gomme, non importa il tunnel motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
2: caso.
1: eh.
2: No, ma infatti, che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho ributtato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Ah, sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nick De Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè,
0: Perché
3: comunque
0: non
3: era
0: c'era Nick.
3: facile, bastava, secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
3: fine della storia.
0: piloti molto forti, incredibili, incredibili.
1: Ecco Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
3: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo, per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il

0: meccanico fa corpo unico con il pilota. Questo, come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria. E quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è
1: Certo.
0: quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
1: No, ma
0: filino d'ansia.
1: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria, magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino, per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è e ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo,
1: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco,
0: E
1: Andrea,
0: se... E,
1: però, scusa,
0: dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con
0: Sì.
1: te. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. Forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre: non so, se lui faceva

che il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Harvey Limblom o Taylor Barna erano più veloci di lui. Benedetto, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri 2, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza.

0: bisogna stare attenti con Andrea.
1: Sì. Quando guardo il nero, dove sono le candele?
0: Il gatto e la volpe erano niente contro me. Perdevano di sicuro.
2: Ma mi diverto con voi, no? Siete una parte della storia dell'automobilismo, non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
0: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
2: poi
0: macchine.
2: Lui è stato uno di, ha avuto un record per molto tempo, molto tempo. L'uomo con più gran premi al mondo,
1: incredibile.
2: Quando facevano 16 gran premi all'anno, 15, non 20, 22 come adesso.
0: Beh, lui ne faceva ancora di meno, 14, perché è ancora più in là nel tempo, però dai.
1: Grazie,
2: è un piacere lavorare con voi.
0: Ciao.
3: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
2: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è la scena.
3: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche diciamo il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
2: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda. Lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli avevo dato dei consigli un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare quello che fanno gli altri, se già la rendi inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta a pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara. Ma sostanzialmente
3: la puttana te l'ha dato in finlandese, però.
4: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che esplodono, e questo è importantissimo. Questo è importante, cosa che forse magari l'evoluzione del kart, qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri che ci esplodavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
5: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cos'ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà pneumatici e quant'altro,

0: perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il cartel non si possa tornare indietro? Tipo l'Atari da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per un ATC di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se non si fa e non si dice?
1: E qua purtroppo devo contraddirti, perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
0: Ecco.
1: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40, lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici, però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Ecco. Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, ok, da utilizzare, il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti. Quindi questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale, mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del porta disco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là, perché
0: siamo là.
1: Proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
2: Andrea, sì, una domanda al volo, visto che parliamo di assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio della sala, alcuni usano adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno la sale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
1: Ok, hai toccato un tasto
2: dolente. Hai capito? Dolente. Adesso non andiamo proprio sul tecnico.
1: Hai toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché... realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il cappazzetto dove c'è la corona, però è ben scritto che la sala deve essere un monopezzo, quindi vengono controllati. Se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere, perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
2: quindi... lo so.
1: Però sì,
2: però
1: sono rumor.
2: Sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì. Per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 cm o qualcosa di più, però si può fare, però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no. Però
2: Andrea, visto che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà di chiamiamoli amatori domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità,

0: in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei micro tubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
1: Bene
0: quanto.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia carriera.
1: diceva Jovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correva insieme
0: 90.
1: con me, correva Giorgio.
0: Com'è?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT, collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio
0: Ecco già.
1: Pantano, insomma, che come dicevi tu prima, è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto, diciamo, in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano. Vabbè, prima l'hai elogiato a livello, diciamo, di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, e questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
0: E ha vinto anche
1: straordinaria.
0: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
0: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato. Questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la BNB Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

0: Andrea?
1: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in UKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato un vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
0: Beh,
1: anche
0: vogliamo.
1: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie UK, UKN.
0: E poi
1: Beh,
0: l'esperienza
1: allora.
0: l'avete, quindi.
1: Scusa?
0: L'esperienza l'avete, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le Verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
0: Ma
1: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
0: bene, ragazzi, noi
1: Paolo,
0: dobbiamo.
1: volevi fare una domanda al volo, te.
2: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
1: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti gli MG la pista diventa, si cristallizza quasi, non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto in entrata di quello è stato il nostro forza e spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
0: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea. Grazie.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie.
0: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
1: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
0: Ma ce ne chiude Giorgio dopo, sì.
1: Bene,
0: Bene
1: ragazzi.
0: ragazzi, noi andiamo in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
1: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie. Ciao,
1: Ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao, grazie.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo.
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale. La tua auto è pronta.
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: garantisco io.

0: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Le Vincole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
5: Ciao a tutti!
6: Ciao!
7: Ciao Ale!
4: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri tu tra una gara e l'altra nel campionato italiano GT non perdi tempo per andare ad allenarti coi kart, giusto?
5: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare, e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
4: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata?
5: No, a Sant'Egidio.
4: A qui... Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing.
5: Corridonia. Sì.
4: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
5: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale, come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
4: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
5: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare, e io ho partecipato per 4 anni, e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale, perché anche se poi le prove di setup

0: sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
0: Ah,
1: poi l'organizzatore, e
0: sì.
1: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
0: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come.
1: ma prima abbiamo
0: Sì.
1: visto un sorpasso all'esterno all'Hungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare a lungo, eh?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda, Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara. Almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
1: Tra
0: Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusa Ale,
0: molto veloce.
1: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Belletti, ti manageranno.
1: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità, all'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'è cioè il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
0: Povero Ale, io dico.
1: Vale.
0: Da 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con
1: Beh,
0: lui
1: ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare. Sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha premiato.
0: un ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, le vincole capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché
2: sono vetture

0: di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
1: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui, tra l'altro, sei a Imola dove partivi in prima fila. Qui ricordiamo partenza lanciata. E, insomma, alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi, tanta, tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
2: Ma guarda,
0: sono i.
2: sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
0: No,
2: quelle di
0: guarda,
2: oggi.
0: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
2: Sì.
0: se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi arriva la LMP3.
2: Però voglio ricordare sempre una cosa, e
0: Sì.
2: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
0: Certo.
2: giro piedi per
0: Esatto.
2: vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme.
0: Ma immaginiamo anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
2: Perciò. E
0: Stavamo già
2: poi.
0: vedendo delle immagini prima, la LMP3 che è un'altra super vettura sicuramente non facile da interpretare perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
1: Sì, il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi. Le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
0: Via di
1: mezzo tra
0: mezzo.
1: una Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla Formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori, se sbagli i team ti mandano via.

0: Ah, no, non si gioca, non si scherza, e quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza e è mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3 che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi
1: Doppio.
0: comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai, quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino.
0: Sì.
1: Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose. Ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari. Quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi non ci credi. Io, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che è unica e che porti sempre con te.
2: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: Ti hanno messo un po' il
3: si è
1: bastone tra
3: fermata un
1: le
3: po' la macchina, si è fermata.
0: ruote. Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ma ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
3: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde e il bianco rosso, che è l'adesivo Le Vigo Le Capote, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo questo.
1: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
3: Sì,
1: questi
3: bello.
1: due. Vabbè, quindi abbiamo
0: Sicuramente.
1: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
0: No, assolutamente no,
1: Non è
0: anzi,
1: bello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me. E quindi di comune accordo abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro. Poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì, diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
3: beh, quando si
1: Bene.
3: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Sì.
3: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì, assolutamente. Arrivano.
0: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
1: Vale
0: sempre
1: tanto.
0: ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
1: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
0: Sì, esatto. Proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco conosco il capo ingegnere che segue la macchina e

0: lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage. Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia, mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un in full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimo.

0: di carattere, perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti, si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché qui. Perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso. E prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò se vuoi tirar fuori il carattere, se vuoi tirar fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
0: quando fa
1: Ale, prima
0: bene,
1: o poi
0: continuo a
1: ragazzi
0: dire.
1: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando
0: Ma scherzi, abbiamo fatto
1: l'equipaggio.
0: una gara, ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
2: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che lavoravamo insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
2: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
3: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
2: Assolutamente.
3: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
2: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
3: Bene.
1: futuro 2027.
3: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
3: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
0: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
2: Abbiamo fatto
0: informazioni importanti.
2: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione, dove, se anche non è arrivato il risultato,

0: ma comunque, come ho detto prima, Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
1: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
0: Sempre
1: con le
0: in giro,
1: nostre
0: Sauro.
1: trasmissioni non combina mai niente, perché è sempre con te in giro per le piste.
0: Sì, ve lo rubo,
1: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
0: bene.
1: Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no. Bene,
0: No.
1: ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
0: Ciao
1: nostro Sauro
0: ragazzi.
1: Giuseppi, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
0: A presto.
1: Quindi alla prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando, ragazzi,
0: Sempre
1: non...
0: sul pezzo.
1: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Ole Vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate, o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera, puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

0: E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.
1: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano.

0: fantastico, vero?
1: Certo, se oggi proprio una parada domenicana celebra la giornata della parada domenicana, siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
2: E noi ci troviamo qui in San Babila a entrevistare la chica che proprio nos dirà cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
3: Muy buenos días. La parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana finalmente oggi, una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Aredia, ciao!
4: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo buongiorno, italiano e spagnolo, buongiorno!
4: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
5: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
5: italiano,
0: cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
6: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui. Soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
5: è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e trasparenti.

utilizzare cappello e occhiali da sole e consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè

0: cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
1: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andorra, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber gli fu dato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziato

0: finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Ancasa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente

0: Un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina.

talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta. Da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni.

L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario e per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi, che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine

solitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del piano operativo nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione. E ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal fondo obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti. Il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica, ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE e Commissione europea i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al Rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'Eur, il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce.
tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Valdiano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. Sono stati diversi gli interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è

0: verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
1: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movide nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.
0: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale, composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio. Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Podolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino, alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto dei

0: vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
1: Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.
2: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
1: Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.
0: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al 5º European Gym for Life Challenger 2026,

0: gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del Vallodiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citer, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
1: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue

0: aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio del Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati

0: e alle loro auto.
1: I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movide nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.
0: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno, la manifestazione organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Toni Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio. Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Podolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Podolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.

0: Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.
1: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento.
2: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato storica per la nostra società che continua a portare in alto il nome del Vallodiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: pensando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino.

0: saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
6: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
4: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
7: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
4: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
7: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
4: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. quando Kaa aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
7: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
4: Kaa agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
5: «Tutto ok, Mowgli?»
7: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
4: Mowgli era molto felice di vedere che anche Kaa stava dalla sua parte.
7: «Ti devo tutta la mia vita, Kaa. Grazie mille.»
4: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Kaa e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Kaa li stavano guardando.
5: «D'ora in poi starai sempre con loro.»
8: «Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.»
4: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva

0: e va a vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh, sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare,

0: parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuno.

0: una parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore,

0: qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata, quindi per avere veramente un sollievo

0: in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie. Quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata.

0: e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue.

0: calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
0: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
1: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
0: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggior afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
1: Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della notte bianca. Gli agenti del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono

di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio è il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi. Il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
2: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Prima di proseguire ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storica per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina, regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione nell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati

0: 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.

0: anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento.

0: appunto, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.
1: E noi tra poco conosceremo l'anima che ha dato vita a questo progetto, il professor Gustavo Guariglia. Intanto, come di consueto, andiamo a scoprire questo piccolo gioiellino.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento. Abbiamo scelto poi questo luogo dove noi abitiamo, eredita che è del comune di Astro Cilento, una frazione, e abbiamo pensato di iniziare un progetto da questa frazione eredita, appunto, perché c'è bisogno di costruire, ricostruire qualcosa che possa portare un flusso diverso di presenze, proprio per il senso di abbandono che hanno un po' tutti i borghi del Cilento, nello specifico eredita. Comai è un progetto che guarda un po' alle antiche città di Pestum e Velia, è una definizione, il nome che nasce dalla parola greca antico che significa villaggi, e mi piaceva molto questa idea di costruire un collegamento tra le due città antiche, tra Elea e Pestum. Villaggi, e porta un sottotitolo che è importante: luoghi di attraversamento sensibile. Questo luogo era interessato all'attraversamento delle due città, del popolo, no? Che si spostava da una parte all'altra, tra Pestum e Elea e viceversa. Quindi che cosa è successo poi? Riflettendo e costruendo un po' il concetto intorno alle due città e il borgo di eredita interessato che guarda la valle di Pestum, abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro il tempo. Quindi abbiamo invitato un po' di artisti, 34 artisti, a partecipare a questo progetto, e devo dire sicuramente, insomma, con molto entusiasmo. Questa operazione è un'operazione che è stata fatta in sinergia con il comune di Ogliastro Cilento, il sindaco Michele Apolito, che ha dato la massima disponibilità, ci crede molto, assicurato la sussistenza anche nel tempo, e questo è importante perché da soli non si fa niente. Quindi abbiamo iniziato piano piano a raccogliere le opere degli artisti che hanno inviato nel tempo e a collocarle in un modo, diciamo, temporaneo, però che piano piano sarà in divenire un museo, diciamo, per tutto il borgo di eredita. Una delle simpatiche proiezioni di questo progetto è che ogni abitante di questo luogo, di questo villaggio, chi vuole, libero, diventerà custode dell'opera. Perché custode? Perché un'opera ha bisogno di cura, così come tante altre cose, quindi ha bisogno di essere guardata, mantenuta con una certa eleganza, una certa cura. Quindi chi vorrà, all'interno del paese di eredita, avrà un'opera collocata vicino, nelle vicinanze della sua abitazione.

Anna Crescenzi, Enzo Cursaro, Diana D'Ambrosio, Maria D'Anna, Giuseppe Di Lorenzo, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Toni Erbino, Vincenzo Frattini, Marianna Sofia Gonzales, Gianni Grattacaso, Costabile Guariglia, Pietro Maietta, Fabio Mariani, Arianna Matta, Anna Maria Mirabella, Giuseppe Monzo, Luigi Pagano, Gloria Pastore, Eliana Petrizzi, Maria Sara Pistilli, Giovanni Ruggiero, Antonio San Martano, Anna Maria Saviano, Antonio Serrapica, Nella Tarantino, Ernesto Terlizzi e Marco Vecchio. Questi sono artisti in buona parte della Campania, Napoli, Salerno e dintorni, artisti argentini, artisti che vengono da Roma, che hanno donato delle opere, 34 opere, e successivamente ne doneranno altre per iniziare il progetto Comai.

San Giovan Battista a Eredita è molto sentito, diciamo, è un santo che nel periodo del 24 giugno viene festeggiato. E in questi festeggiamenti c'è questa performance del volo dell'angelo. Viene scelto un bambino intorno a 10 anni e viene fatto volare da una corda fino al campanile e racconta le strofe dell'Arcangelo Gabriele su Giovanni Battista. E quando si fa questa festa, il 24 giugno la nascita, il 30 agosto la morte. È un evento singolare, insomma, molto popolato il posto in quell'occasione, quindi abbiamo un riscontro di presenze importanti grazie all'evento sacro.

molti progetti sono mirati a cercare di fermare lo spopolamento di certi luoghi, di certi villaggi del Cilento nello specifico, ripeto. L'arte è significativa perché riesce in qualche modo a portare presenze. Nel momento in cui si costruisce un progetto che ha un filologico all'interno di qualsiasi borgo, non nel caso di Eredita specifico, nel comune di Rialto Cilento, servire può essere utile a mantenere un equilibrio con la popolazione, cercare di integrare e portare nuove presenze. Chiaramente tutto questo deve essere assoggettato a servizi di un luogo come attività turistiche che possono ricevere gli ospiti. Il comune su questo punto sta lavorando insieme a noi.

0: un paese bello, insomma, davvero una visita qui ad Eredita suscita tante emozioni positive, tante suggestioni, però insomma anche la pulizia, il decoro, l'ordine che traspare da questo piccolo borgo fa la differenza.
1: Assolutamente, perché in molti di questi comuni, diciamo, la pulizia e l'igiene urbana è fondamentale, la raccolta differenziata, insomma, dove funziona si vede, e devo dire che qui appunto la Nappi Sud ha fatto un buon lavoro sulla raccolta differenziata e anche in collaborazione ovviamente col comune sulla manutenzione, diciamo, dell'ambiente per quanto riguarda il paese.
0: È importante, insomma, che il futuro, ma anche il presente naturalmente, di queste realtà sia, come dire, in qualche modo affidato ad una sinergia. Ciascuno deve fare la sua

0: parte. Naturalmente il comune dà il buon esempio e fa un po' anche da guida per lo sviluppo dei territori, e poi ci sono anche gli istituti di credito che hanno insomma un ruolo importante nel sostenere appunto la crescita di queste comunità.
1: Assolutamente, le piccole banche del territorio, penso ad esempio alla Banca di Montebruno e Roscigno, che praticamente insomma mantiene e finanzia anche dei progetti interessanti che appunto si sviluppano e nascono poi in questi luoghi per renderli, per farli conoscere e per renderli vivi.

0: Lo avevamo detto in premessa, Eredita merita davvero di essere conosciuta in tutti i suoi angoli, quelli più sconosciuti per l'appunto, ma certamente suggestivi.
1: Sì, come appunto ti dicevo all'inizio, questo viaggio e questa passeggiata in questo luogo è stata una scoperta molto interessante, e anche quest'idea del museo a cielo aperto è una cosa nuova che può portare appunto degli artisti da tutte le parti poi della Campania e d'Italia a rendere vivo questo luogo, quindi è una sorta di immersione, diciamo, in un paese, dell'arte in un paese, che è una cosa che secondo me aiuta molto e aiuterebbe molto questi luoghi. Quindi Eredita è un luogo interessante da scoprire e da venire a vedere.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Tarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona la pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto, e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Aurecá LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: In karting and GT3 and endurance championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile, e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
3: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

0: La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché ha iniziato a piovere, con una pioggia battente e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023 nel WEC la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 2 settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3, ferma e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pany in prima fila, affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard. Partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano la Inter-Europol Competition, cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team DKR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 stava cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99, partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pany con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89, con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con

Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Colovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda, che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, CLX Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo on board, qui siamo on board con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, si è arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mille AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Inter-Europol Competition e la vettura di Forestier Racing by VPS. Rientrano nei box anche tante vetture LMP3 e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United al numero 22 in testa alla corsa, seguita da Forestier Racing e la vettura numero 34 di Inter-Europol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International al numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al-Khalifi con il team Qatar by Iron Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra John Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti John Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83, con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra John Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3 perché Fabian Michel con Aresi GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi. Qui
Vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Auto Sports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Auto Sports.

Forse, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia, LMP2 Pro AM battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Snyder contro Jens Reno Moller.

Ali Al-Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione, spettacolare. Siamo on board con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia questa volta tra CLX Motorsport e Intereuropol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3. Cerca di riprendersela però la vettura di Intereuropol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport. Battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia e sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di Virtual Safety Car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering. Battaglia questa per il quinto posto. In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Intereuropol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto bene la vettura di Intereuropol, che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles, che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli e conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Intereuropol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1 con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Intereuropol Competition. E prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Arese GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cembalucht Basi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro alla vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista, chiaramente hanno perso molto tempo in classe LMP3. Attenzione, sempre in classe LMP3 un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Arese GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura, vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria.
Adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport con Paul Lancel.

Che va all'attacco di anti-Ranma, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione. Sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM, perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e J-Cux, con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse, che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM, mentre Nissan e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing, con Nielsen che cerca di difendere l'interno, ma va ancora più interno la vettura di Nielsen, che vanno quasi al contatto, ma rimane davanti la vettura di Nielsen. Si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6. Dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione. Passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10. Prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti, ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista Nissany, che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla Full Corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire. Battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, la Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco, siamo a bordo con Ayoba ETF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Race GP, con Race GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la corvetta numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Invece battaglia in classe LMP3 tra Inter Europol e DKR Engineering, con Inter Europol all'interno cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Inter Europol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickhack di Kayar Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelser Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay, no, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kess Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box, effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Saucy, che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine

della corsa con United Autosport, ancora al comando della corsa con Forest Racing, subito all'inseguimento c'è LX Motorsport invece in terza posizione. In classe dell'MP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport. Qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport, inseguita dalla vettura numero 57 di Kessel Racing, che è in battaglia con Proton Competition al numero 75. Due vetture in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton. Vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Eyo BYD-F in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport, inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton. Ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class. Per limiti della pista, qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series con Benjamin Hanley, che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Vediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello. Cerchiamo di capire per quale motivo. Ecco il motivo che ci mostra il motivo della Full Corsiello, e la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United, che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BYD-F. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nissan che passa Eyo BYD-F. Qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di Full Corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forest Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di ARACE GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3 con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Intanto in classe LMP2 Pro AM la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Eyo BYD-F, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Eyo BYD-F. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane.
Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche, la 77 che...

E si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per il numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa coda, le due vetture in lotta per la leadership assoluta, e in classe LMP2 va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire, passa così la vettura di Gravel Pro Racing che però è raddoppiata, rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto, rivediamo il replay del contatto, le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda, ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34 seguita dalla Idexport al numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, vai box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto. E conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della signe. Si prende così la posizione, la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla. AF Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hunley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hunley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Poi
Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Inter Europol Competition e terzo posto per IDEX Sport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare

la leadership con 40 punti, secondo posto per Inter-Europol Competition con 37, terzo posto Foreste Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Criton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Criton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di AO by TF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

0: In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits Olarte e Chun-Ting Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Interpol Competition. Secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathis Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile. Hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro. Bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con la numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per la numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026. We will see you there.

0: penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
0: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui

0: la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza,

Arma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
0: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
1: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
0: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria pirateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
1: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della notte bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio, tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pastanel, pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
0: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate.

Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per

0: Possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi. Il format ideato

0: da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
1: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Prima di proseguire, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata.

0: Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli.

0: e Valentina Marino.
1: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione nell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera, puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.
5: Se non sai cosa

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano, spagnolo, buongiorno!
5: E siamo qui in San Babila con la parada dominicana, e qui stiamo...

0: ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di averlo in tutta la parte europea perché è un rincontro dominicano.
1: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
2: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
1: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
2: italiano,
1: cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
3: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata dominicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco dominicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui. Soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
2: sì, è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.
3: Gli anni delle messe, compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: L'avrei mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa, domani decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport.

0: l'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porte di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Portocervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
1: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de mori, mori de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato da

al palco, tanto che si dice che De André prima di ogni concerto si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare

risolvere il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana. Le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia

L'Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza.

0: l'organizzazione dei campionati dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi. Nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teşeger Ayaleu, coordinatore di Ilvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Copi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
7: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da

0: Vector Robotics è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1900,

147, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli.

0: controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
1: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
0: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
1: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte

0: A sospensione, è stimato inoltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
1: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
0: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni.

formazione, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
2: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Prima di proseguire, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento.

0: Dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato

0: Vescovo Bruno. Naturalmente ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola. Bentornata Veronica. E naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon. Bentornato anche a lei, dottor Schiavon.
1: Buonasera, direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando. Insomma, il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco, Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma.
2: Cioè, io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco, per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi no, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
3: gravi, precisi
2: e concordanti,
3: quindi non inequivocabili.
2: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè, questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché, come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la terra è piatta, ma la terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante, ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre, sono vivo. Se ho 45, sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora, questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa dalla psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona voglio

un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei

0: dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè, vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
1: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui è arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi in possesso, nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
0: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
2: La strangolata a mani nude quel 1 maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gracien alla BIA 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Carraffello il 1 maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel primo maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
0: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni. No? Allora io pensavo così. Come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera, eccetera, eccetera. Se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice. Sì, anzi, no. lo chiediamo al dottor Schiavò.
3: No, dottor Schiavò. Dire, siccome quello era un prete, misteri della fede.
0: Mi sente, dottor Schiavò?
4: Forse una seduta spiritica.
5: Lo sento.
0: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto. Non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
0: Sì, ma le parole sono quelle insomma, del filmato, la donna è stata strozzata, soffocata.
5: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di di indizi che devono

0: avere quelle connotazioni. Ora ci sono letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, cioè, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente. Non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare certo, questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco,
2: Ma
1: Alessandro.
2: volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. Ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io
3: Ma
4: sì.
1: vorrei
3: Volevo
1: passare a
3: dire.
1: te. Mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'è il corpo? Cioè, se tu dici che una persona
4: Certo,
1: è stata sparata, no? Per
4: sì.
1: stabilire che è stata sparata, gli trovi i buchi dei proiettili,
4: Guarda,
1: altrimenti non è stata sparata, no?
4: certamente, allora anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che a mio avviso si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok? Escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera. E quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io
1: Appunto.
4: pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove è stato, è chiaro
1: Potrebbe
4: che
1: avergli dato anche una martellata sulla
4: viene
1: testa.
4: contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente, che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a de delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane, si assolve col 530, comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque, è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa,

0: che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa,
2: se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra 2 minuti poi ti do la parola. 2 minuti ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa qui.
1: No, volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: ma è proprio il
0: magari
1: concetto,
0: cascata
1: è quello
0: dopo
1: che
0: una
1: dicevo
0: spinta
1: prima
0: e cambia
1: rispetto.
0: anche il tipo di reattore.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo
0: È la
1: ad un'altra
0: strozza.
1: persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e
2: È
1: muore. E anche in
2: preterintenzionale.
1: termini proprio
2: Sì,
1: giuridici
2: potrebbe.
1: ha una valenza totalmente diversa.
3: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Nel
3: No,
1: momento in cui io scrivo
3: certo.
1: senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusa, voglio aggiungere una cosa che non è casuale, che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
2: Esatto, su base romanzesca.
0: Su base romanzesca.
2: Perché qui non
1: Allucinante.
2: solo, ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine c'è. Qui no,
3: Sparito da lì.
2: nel caso di Rosalinda, come si chiama questa ragazza?
3: Guerrina.
2: Ah, Guerrina, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti. Vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questa. E allora, in sostanza,

0: un sistema, diciamo, giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo. Probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto: le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini. Va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice, invece, che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene? Non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, sono. E di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche
1: Questa faccia
0: nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Yara Gambirasio. Cioè, praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto. Queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo.
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa
3: Sì,
2: e dichiarata
3: adesso
2: successivamente
3: finalmente è
2: per
3: morta
2: morte
0: presunta. No, perché se ci rifacciamo a questo
2: No,
0: discorso che
3: vabbè.
0: faceva il professor
3: Dobbiamo arrivare.
0: Cioè, del formalismo, eccetera, eccetera. Allora tu formalmente perché mi dichiari adesso, dopo 10 anni, e io già mi hai condannato perché poi formalmente.
1: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini,
0: Lo
1: lo
0: sapevano,
1: sapevano, e quando
0: sì.
1: gli ha portato le indagini
0: Ma
1: dicendo che
0: ecco
1: era stata
0: perché.
1: strangolata, non ha posto
3: Parliamolo
1: l'obiezione che il corpo non c'era, il giudice, non parlo della procura, del
0: Ma ecco
1: giudice.
0: perché in questo caso
3: Io,
0: siamo.
3: scusate, scusate,
1: Ma è assurdo! Ecco.
3: io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: Ah, i
3: Okay.
0: fratelli Gallo,
3: Che è
0: capirà.
3: stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce. Hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo. No? Lui se n'è andato, insomma. Al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie.
0: Il fratello è
3: Insomma,
0: stato
3: fatto sta che la
0: condannato
3: moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un
0: dopo
3: suo
0: 30 anni,
3: compaesano
0: dopo 30
3: va a
0: anni.
3: fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, magari lei è pazzo, io ho visto il morto. Sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è

0: beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere assurdo, simili a quelli dei fratelli Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui, in questo caso, c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso, e c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
2: Cioè, è stato ben definito, come è stato questo giornalista, come l'ha definito questo caso?
3: Processo indiziario.
0: No, no, è un magistrato, magistrato. Che l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca.
2: Ma
0: è un magistrato,
2: su base romanzesca.
0: È un magistrato, cioè, non è un giornalista.
2: Cioè, uno che non c'è niente, non c'è scenario, non c'è corpo, non c'è niente, e dice che è stata strangolata.
1: Ma perché?
2: È su base romanzesca.
0: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
1: Punto, perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa mettere una sentenza.
2: Ma tu, per accusare una persona, non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
0: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
1: Non è la prima volta,
0: scusami.
1: A partire dal mostro di
0: silenzio. Per favore, dottor Schiavone.
4: Sono qui.
0: Eccomi, ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
4: No.
0: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. Anni di carcere innocente, insomma.
4: Allora, casi di mala giustizia.
0: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
4: Allora, a questa domanda, ovviamente, io non posso altro che dire certamente. E beh, ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però, per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, che io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre a

0: errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio, sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio, se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco, per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti per la pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione, dal 530,2. Tutte le persone
1: ma in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: viene applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la compevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione. Se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quali realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
2: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno.

0: abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto, una lezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stato.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto io.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto tante
0: che poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neoassunto, e se è il primo
3: No,
0: omicidio che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente, certamente preparato. Con chi parlo, scusa?
1: Il giudice.

0: mi permette di fare
1: sì, Toscano, sì, mi dica, scusi.
0: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie, cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile, esatto. E noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino. Giusto. La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo.
1: Assolutamente.
0: Quindi, che senso ha cambiare? Già abbiamo personale in quantità inferiore rispetto alla necessità, e poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
2: È corretto,
1: assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo.
3: No,
1: prima.
3: Io vorrei solamente dire, Schiavone fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
4: Non sono d'accordo.
3: E questo è il problema. È un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico-razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori e credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
1: Ecco, scusami, io vorrei fare una domanda al generale Di Serio, tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e no. dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro no. che gestiscono i giochi.
4: No. Adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con
1: Bruno.
4: L'amico Bruno, perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore, può succedere se c'è qualcuno che non sa bene il proprio mestiere in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti, ma se uno lo sa far bene lo fa in maniera oggettiva, neutra. E non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo.
1: Sì, ma io ti voglio chiedere. Io sono
4: sì, a prescindere. Non c'è in questo, almeno io, non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai stato. Mi sono fatto mai condizionare da.
1: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
4: Se
1: le indagini vanno sempre a trovare
4: non in questo senso, non ho mai visto almeno dalla mia esperienza non ho mai visto un PM che dice ah no ma io vorrei cercare, anzi io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura che si era innamorato di una certa tesi. E io mi sono battuto perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai, e poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare o...
3: Come nel caso Meredith.
4: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
1: un giorno faremo una lì puntata sul caso Meredith.
4: No, ma lì se non ricordo male.
1: Però non c'è la detta sul caso Meredith.
3: Contaminazione, ci sono i problemi di contaminazione.
4: No, io però se non ricordo male, c'era un DNA su. Non me lo ricordo. C'era un DNA su un coltello. Va bene?
3: Su un bottone del reggiseno.
2: Sul reggiseno.
3: Su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
4: Quindi...
1: ritrovato dopo alcuni mesi. Vabbè,
4: per riprendere un attimo
1: era
4: anche...
1: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith. Scusami un secondo, vorrei parlare anche una
4: fammi finire.
1: Dai.
4: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so. Voglio pensare a una bomber.
1: Sì, però ormai sono milioni.
4: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini secondo il nuovo codice crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate.

0: dal PM.
1: Esatto.
0: E l'iniziativa, non la, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non le pongono in atto vanno in omissione, e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima. Vabbè.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate al PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciate ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Cioè, gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
2: certo.
1: e oggi
2: la,
1: probabilmente
2: la polizia giudiziaria
1: però
2: oggi...
1: fatto sta che, insomma, qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
2: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità, e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi, che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo, e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile, per cui ritorniamo a monte: c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che, ricordo, ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, e oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concordi anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere, se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni, abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo. Insomma, per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definire in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola,
2: grazie
1: Veronica,
2: grazie,
1: è stata con noi, speriamo di averti
2: grazie.
1: Con noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, scusa, stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro C.

0: Pensi, il mio ospite fisso,
1: grazie,
0: nonché collaboratore fisso
1: prossima.
0: Di Diritti e Misteri. Dottor Schiavon.
2: Sì.
0: Mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia. Per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
2: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
0: Certo.
2: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
0: Faremo una puntata tutta su questo.
2: Facciamo una riflessione anche su questo?
0: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
2: Grazie.
0: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200.

chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza.

0: e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: Questo programma è offerto da
2: Lenzo Kart. IP Karting.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco. Ciao ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
3: via via.
0: vediamo.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
3: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po'.

0: preso delle foto della tua storia, non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
1: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo, e sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
1: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
1: Qua
0: Rosberg,
1: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
1: E
0: veramente
1: questo
0: che...
1: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
1: Sì,
0: qua?
1: eccolo. Sì, questo è
0: Sì.
1: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
1: Kimi. Sì.
0: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma, o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice, questo qui è un fenomeno.
1: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico, Nick, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice, chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
0: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
1: chiaro.
0: eh.
2: No, ma hanno fatto
1: No.
2: giusti. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto, perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riputato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti, perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
1: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè,
1: Perché
3: comunque
1: non
3: era
1: c'era
3: facile,
1: Nyck.
3: bastava, secondo
1: Vabbè.
3: me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
1: Tutti
3: fine della
1: piloti
3: storia. Ecco,
1: molto forti, incredibili, incredibili.
0: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
4: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri,

0: altri che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino, che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato, oppure diciamo mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo. E logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart, dal mio punto di vista. Non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
2: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo, per dire la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi, Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo, della parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche. E da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
2: No, ma
0: filino d'ansia.
2: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria

0: magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti. Non per, Dino per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo. Non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
1: Questo,
0: sì.
1: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, all'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le miles, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle miles e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
2: Ecco,
1: E
2: Andrea,
1: se
2: però, scusa,
1: dimmi.
2: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te.
1: Sì.
2: Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
1: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. Forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto, molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barna erano più veloci di lui, bene, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
2: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
1: Tipo.
2: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
3: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela? Candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via, questo scemo.
1: Se arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
4: L'altro pilota cosa ha
3: L'altro
4: fatto?
3: pilota?
1: Ho messo la mia.
4: Aspettava. Bisogna stare attenti con Andrea.
3: Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le
4: Cioè, il
3: candele?
4: gatto e la volpe erano niente contro Fittipaldi. Perdevano di sicuro.
1: Ma mi diverto con voi, no?
3: No, è
1: Siete
3: molto
1: una
3: bello
1: parte della
3: stare
1: storia
3: con te.
1: dell'automobilismo.
3: Sì, bello,
1: Non so
3: sì.
1: quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
4: Tanti, perché noi chilometri li facciamo veramente con le
1: Poi lui è stato
4: macchine.
1: uno di. Ha avuto un record per molto tempo,
3: Molto
1: eh?
3: tempo.
1: Molto tempo, l'uomo
3: Più
1: con più
3: tempo
1: gran
3: da
1: premi al
3: Formula 1.
1: mondo.
3: Incredibile.
1: Quando
4: Pochi anni però.
1: facevano 16 gran premi all'anno, 15,
4: Sì,
1: no,
4: sì,
1: 20,
4: sì,
1: 22
4: sì, sì, sì, sì,
1: come adesso.
4: sì. Beh, lui ne faceva ancora di meno, quando era 12, 14,
3: 14,
4: perché è ancora più in là.